almeno l'una la possibilità di entrare nella storia delle due volte dopo il buio assoluto, forse con la Yamaha, senza

19 a più di 2 secondi da Marc Marquez davanti a tutti, con la morbida nuova su una delle sue piste preferite antiorarie per sinistrosa. A 9 decimi di lungo la soffice, poi Pecco Bagnaia con la media usata dietro, Quartararo ottavo e Valentino Rossi, Caputo e ventesimo.